0: parlamento bi ci moko sa radio kambi
1: radio PF international l'Afrique qui gagne parle.